0: Αυρώρο.
1: Αυρώρο. Ma cosa credi? Chiudi la bocca, lascia stare, fai. Cos'è successo?